Ben ritrovati con Ciao Italia, solo musica italiana, e andiamo ragazzi, andiamo subito. Luna, Gianni Togni, apriamo subito con una delle più belle canzoni italiane.

Gianni Togni. Luna, Luna, Luna. Anche Luna la cantava Francesco Napoli negli anni Ottanta, non dimentichiamolo. Bene, allora partiamo subito con le nostre dediche, ragazzi. Dediche, dediche, dediche. Francesco, Luigi, Piero, Alfonso, Michele, Ludovico, alle loro ragazze. E la prossima volta mandatemi i nomi delle ragazze, così li possiamo dire. Bene, e allora una bellissima canzone di un bravo artista napoletano molto giovane, Sal Da Vinci, Rossetto e Caffè, per tutti voi ragazzi. Ci siamo? Sì!

0: Salve Vinci, ciao Italia con Rossetto e Caffè, bellissima questa canzone, vero? Salve Vinci è un l'astro nascente della canzone napoletana, questa l'ha cantata molto bene in italiano, sì. Andiamo ragazzi, allora volevo fare una dedica particolare a Simone, a Saarbrücken, la bella Simone. Facciamo questa dedica, una canzone del volo, Grande Amore, la dedichiamo a questa splendida signora amica di Ciao Italia, Simone, per te il volo. È un trio, senti, tra i tenori, Simone, e Grande Amore. Arriva.
1: Wie unterstützt Nutella die Lokal?
0: Non vi preoccupate che arriva subito, c'è sempre quel piccolo sacchetto. Ricordatevi che la vera moda italiana, miei cari amici italiani, è soltanto da Fausto a Saarbrücken o da Maurizio a San Luis. Lì troverai tutto quello che cerchi in un grande stile italiano. Sì. Jama liebe Freunde, wenn du willst eine italienische Mode für Frau, für Männer, für Junge, per giovani, per vecchi, Fausto in Saarbrücken, Fausto Milano o Maurizio a San Luis. E adesso il volo. Grande amore per Simone.

grande amore. Bella, bella, bella, bella, i tre tenori veramente formidabili, veramente si chiamano Il Volo. Chiama il Liebe Freunde, Vitamit, musica italiana. Ah, l'amore, l'amore, l'amore, che bello, ragazzi. Ohne Liebe, la vita com'è? È buia, come deve essere, ragazzi? Sì, allora andiamo, continuiamo con le dediche. Ferdinando per Martina, Luigi Annone per Francesca Castellani. E abbiamo un'altra dedica, attenzione con il microfono, Picciotti. E poi abbiamo un'altra dedica da parte di Pierluigi Raone. I microfoni vanno e vengono, venghino e vanghino i microfoni, ragazzi, che possiamo fare? Queste dediche, i ricchi e poveri arrivano tra poco da noi. Sì, sì, sì, sì, li ascoltiamo certamente, i ricchi e poveri. Sì, ci siamo o non ci siamo? Ci siamo, non ci siamo, ci siamo, non ci siamo, ci siamo, non ci siamo, ci siamo! I ricchi e poveri stanno per arrivare, sono qui dal nostro concerto, dal vivo, i ricchi e poveri! Meet, ciao Italia! Noi in onda, 93 in Mannheim, Salvino e i ricchi e poveri! Angelo, Angela e Franco, c'era ancora lui.

0: Signori e signore, formidabile, bellissima questa canzone, Rita Pavone con cuore, veramente bella. L'ho dedicata a tutti gli innamorati. E sì, sì, anche a te che non sei innamorato. Ya. Bene, bene, bene, ragazzi. Allora, continuiamo su questa scia con Vaida, con l'amore. L'amore da Sis, c'è Italia da Sis, c'è Italia, c'è Italia da Sis. Ma ne sento un re di nuovo solo per amore, yeah, solo per amore. E c'è nessuna radio, c'è offensa, sento un re. Si sa, in questo stile, si sa, nuova mia cultura, si fa italiani in stat, aus Italia, e spina in mal in Emilia Romagna, e mal in Lombardia, e mal in Sicilia, in Sardegna, e in bis uguale. E da si siede di stag noize nuova, ya? Yeah? In tag frua fons radio Pakistan schon noi c'è nuova in de frequenze von offena canal in sud west falsi in rodabile ben e si sta in cabelo da in satellite o oh, ne si in offena canal sud west falsi si in satellite o da in internet caso ugo masto o kate fa o kate fa strisce sud west falsi un danne chiocciola tac. Und hotmail.de, und dann bist du direkt an die Stream von live, von der Sendung, jeden Dienstag 19 Uhr. Und jetzt weiter mit unserem Radio, heute sind Radio, Radio, Radio. Oh, ich sehe, sind Ramazzotti, il nostro Eros Ramazzotti.
1: Was tut Nutella, um Wälder zu schützen? Nutella hat die...
0: Sì, sì, ma qua non hotel, niente. No, no, no, no, no, no, niente. Noi sfile Ramazzotti. Ja, sì, sì. Ja, da si se, ich mag di alles Lide, wo ich war dabei in Konzert von Eros Ramazzotti, von jeder Sänger. Ich habe 50 Jahre Karriere, ja, mit Musica, Musica, Musica. Schöne Zeit, war ja, wirklich. Va in Saarbrücken, Fenze, Produzione, ja, e va a Schalanglo, von 1990 bis 2003. Più bella cosa non c'è.

0: day.
1: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
2: Amici all'ascolto, la mia più cordiale buonasera e ben ritrovati con il nuovo anno. Buon anno a tutti, 2026. Anche stasera inizieremo con l'orchestra italiana e Salvino insieme per uno speciale incontro di inizio anno. Ragazzi, allora dal vivo, fortemente, fortemente...

E siamo oggi a oggi in una speciale Sendung Live Mittoman Orchestra, Orchestra Italiana, e andiamo, siesta! Sì, incredibile!

dedicata a tutti gli innamorati. Bene bene ragazzi, se avete bisogno dei Salvini all'Orchestra Italiana, chiamateci, noi ci siamo. E andiamo avanti, un'altra bellissima canzone, no, canzone in Lidia. Dai, Dasis Radio, ragazzi, Dasis Radio Live. Ja, offene Kanal Sar, Dasis. È tornata la musica italiana. For my dear friend.

notte. Siete sempre all'ascolto della nostra bellissima radio Ofna Canal Saar. O da Saarland, è uguale. Life Salvino e Orchestra Italiana. Perché tu, io lo so, sei migliore di me.

Bellissimo ragazzi, eccoci qua, andiamo a ne stark ritmo, oide, la sissima mit orchestra italiana, dice ritmo, bellissima messa, guarda.

italiana, un altro bellissimo brano. Voliamo negli anni 70-80, signori e signori, un'avventura. È molto difficile, ci provo. Eccoci qua. Andiamo, Massimo.

Sì, siete sempre all'ascolto di Radio Ofana Canal Sar. Beh, penso che sia passata già la mezz'ora, siamo pronti, una canzone lenta, molto bella già. Francesco è partito con la chitarra.

l'ora di ascoltare Radio Offenheim Canal Sound. Una canzone d'amore. Sì, sì, l'amore, è l'amore, ragazzi.

Salto batuit. Basis, ragazzi, giù, ronda di music, ya. Yeah. La prima trasmissione del 2026. Ya, yeah, sin 10 secondi che forse avanti, 7 gennaio, sì, veniamo. Yeah. Ancora romanticamente. Amore mi manca. Ya, yeah, Francesco, mit chitarra e bismea.

0: Amore, amore mio, mi mancherai. Questa è una canzone d'amore. Ja, das ist ein Lied dell'amore. Bellissimo. Ja, son weiter ragazzi, andiamo, orchestra italiana.
1: Cuore matto che ti segue ancora.
0: E giorno e notte pensa solo a te.
1: E non riesco a fargli mai capire.

che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi

esatto come sono io, la musica è sempre bella. Bellissimo ragazzi, questa è un'ora splendida di musica italiana. Picciotti, questa è vita. Sì. Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non so.

con questa faccia da straniero ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole.

0: Questa canzone è dedicata a tutti noi che siamo stranieri in terra di Germania.
1: Score what you need for summer, perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
0: Anche quando andiamo in Italia dicono è arrivato il tedesco. Riflettiamoci bene. Un'altra bellissima canzone.

Tosin, Francesca e Martina. Benissimo ragazzi, Schlagzeug Massimo alla batteria, Massimo alla chitarra, Francesco all'organo, Giacomo Santucci. Grazie. Life is in life, ragazzi. Das ist schon drei Viertelstunde.

Maurizio a San Luis. Bene, sempre sulla nostra frequenza. E adesso un'altra bellissima canzone d'amore, ragazzi. Quando mi innamoro. Andiamo. Francesco, la chitarra, di chitarra sì, fantastica. Yes, un secolo.

lei. Ah, volevate il coro più grande? Ah, i ragazzi, io che vado di coda, a bussare da lei. Yasso, Yagod. Ragazzi, siamo quasi alla fine, si inglescia di ende, no, il gioco non ho sentito. Tassi fantastica, come le viole. Chitarra, Francesco. Francesco Rinaldi, Rivadoro.

Orchestra Italiana, Swag Zoe, Massimo alla batteria, Francesco, chitarra magica, all'organo Massimo, al coro Francesca e Maria.

canzone e dopo sempre Jede Mittwoch 1970 ma musica italiana live. So ragazzi, l'estate italiana meraviglioso, un saluto a tutti, a Giuseppe Magro Malosso, a Luigi Pierangelo,

essere stati con noi, siete stati all'ascolto di Radio Hoffner, canal SAR, musica italiana, live settembre, poi verrai, ma non ti troverai, e piangeranno solo gli occhi miei.